0: boy. People.
1: Mate. Mate.
0: Adesso la sua canzone sulle parole affine. Si nu vede sa caffetta. Si nu vede tua vita la bonne, ma non li